Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xibadi, chando ni yinbi zhomo zha xiba mo yo, royangji xinkan linzi ni gapo yobi sinru tanji lapo ni, tosan zhobo yongwi, mendo xe jingi si, ta yi di nyan di jingi guo.

Chobananba, la la la nama ru chi jia randa mogu la, na tsu lu jia jujuan jia mogu. Ta na zhangar lang si gadar mamu xie jia mena yang, manna jia gaysan tongbu, la la dang di rani jia limi sanba chongbar xie ji yori. Xian la zhu bu, zhun zhu jilin bi, la la di la jini do.

Chobanamba. Tanga tsui chantoni yinbi senpa po baga ya konga li ru de senju tanchi la po yu luji de nin ca di. Xialaman tui ni lasa ba goto yo bi senpa po dawa lamo ya, lasa la yo bi jobo cirin do nima la luji a po rung gupo shiba di po ni chimsan chantun tang nimi cirin yungi mundu shijin si. Da yi di nyan di jinyin go.

Tuwana batso, terengke pejo lonti nyinti li kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie rizha lintzin shizan da jajin yin. Lintzin di zanday tong nyintun shosho chingo kichungda yin, tayamu.